no pe Ghana mistro se me enganche o se Ope di ube di Ope di ope nom Ope di ope kinkan Ope di ope bedo Ninyine bin kwa bete bi anim se Ghana mistro o me imono Oko no ma ye nyoma pape ye Yabushon sabi timi ake bi oho Yabushon di eti ni Yawo nyoma bi ti se O man ba frigran rai Samu we anunsu ne ede Bomodi ansan ope on sabi ke bi amame And what your movie to say? Rest time, brown rice. Sir, a move wins with the air. JJ, abandon your no pandia.